0: Emitavo vocio accosamento agio Evangelio.
1: Smaro ten jesne khrone shosenteni gon kriya logis ona tokata lo kana evangelio tona vonos.